0: cosa lo farà sparo la famiglia.
1: Informate, enterate, entretente. Somos el Flaco y su pandilla.